0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 91.7.

0: Le ponemos reversa al tiempo. Escucha. Regrexa. Ponte XFM 91.7.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Un mexicano no dice,
2: sin problema, no te preocupes.
1: Un mexicano dice, no hay pedo, luego vemos. Celebra la independencia. Somos México.
2: Somos EXA. Somos EXA.
1: 91.7.
3: Yo.